stato inutile, tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere.